cuore uggiuccia e domani luce. Nai lampa durosule, nanta umo gampa, dolce di